0: Di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Messa di Requiem per soli, coro e orchestra. Maria Dragoni, soprano. Katia Lütting, mezzo soprano. Stuart Neal, tenore. Peter Nicholas, basso. Chœur de l'Orchestre de Paris. Maestro del coro Arthur Oldham. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Torino, Auditorium del Lingotto, 7 gennaio 1998. Questo è l'ultimo concerto diretto a Torino dal maestro Giulini. Un concerto già fissato per l'autunno sarà annullato per sopraggiunta malattia del maestro, che poi si ritirerà definitivamente dalle scene. Il maestro Giulini, nato nel 1914, è morto il 15 giugno 2005.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto del violoncellista Dario De Stefano. Registrazione effettuata presso il Teatro Sociale di Biella nel marzo 1995. Johann Sebastian Bach. Suite numero 1 in Sol maggiore per violoncello solo. Bachwerkverzeichnis 1007. Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Minuetto primo e secondo, Giga. Violoncellista Dario De Stefano.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la suite numero 1 in sol maggiore per violoncello solo, Bachwerke für Zeugnis 1007, violoncellista Dario De Stefano. Paul Hindemith, sonata per violoncello solo, opera 25 numero 3, violoncellista Dario De Stefano.

di Paul Hindemith abbiamo ascoltato Sonata per violoncello solo, opera 25 numero 3, violoncellista Dario De Stefano. Giorgio Ferrari. Improvvisazione per violoncello solo, violoncellista Dario De Stefano.

di Giorgio Ferrari abbiamo ascoltato Improvvisazione per violoncello solo, violoncellista Dario De Stefano. Johann Sebastian Bach, suite numero 3 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1009. Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Burré prima e seconda, Giga. Violoncellista Dario De Stefano.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la suite numero 3 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1009 per violoncello solo, violoncellista Dario De Stefano. A chiusura del concerto, il violoncellista Dario De Stefano annuncia il suo bis.
1: Visto che il programma, tolto i due pezzi contemporanei, era praticamente di Bach, prima e terza suite, propongo una sarabanda di un'altra suite, della quinta suite.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sarah Bond dalla suite numero 5 in Do minore, Bachwerke Verzeichnis 1011, violoncellista Dario De Stefano. Abbiamo trasmesso un concerto del violoncellista Dario De Stefano, registrazione effettuata presso il Teatro Sociale di Biella nel marzo 1995.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

Il liuto appartiene alla famiglia dei cordofoni ed è composto da una cassa armonica e da un manico distinto dalla cassa, adatto ad essere impugnato da una mano e lungo il quale proseguono le corde che partono dalla cassa. È uno strumento antichissimo. Troviamo traccia di strumenti simili al liuto in raffigurazioni rinvenute in Mesopotamia risalenti al 2000 a.C. ed in tutta l'iconografia dell'antico Egitto. Può essere suonato con l'arco, con il plettro o con le dita. Dall'Arabia, il liuto fu portato in Europa attraverso la Spagna e si diffuse come strumento nobile e fu perfezionato sia nella tecnica costruttiva sia nella tecnica esecutiva. L'uso prettamente arabo del plettro fu pressoché abbandonato per privilegiare l'esecuzione con le dita, più ricca e più espressiva. Il liuto, così come lo conosciamo oggi, con la cassa armonica convessa a forma di pera, costruita con doghe incollate, appare in Arabia intorno al IX secolo. È proprio il nome, liuto, a confermarci l'origine araba. Attraverso forme variate, lauto, leuto deriva dall'arabo alud. Nel suo periodo di massima diffusione e splendore, intorno al XVI secolo, il liuto aveva 5 corde doppie più una, la più acuta, singola. L'immagine del liuto ci richiama immediatamente alla memoria un dipinto famosissimo di Caravaggio, suonatore di liuto, conservato al Museo Hermitage di San Pietroburgo.

Silvius Leopold Weiss, Grotkau, Slesia, 1687, Dresda, 16 ottobre 1750. Suite numero 14, in La minore, per liuto. Allemande, largo. Allegro, Bourré, posato. Sarabande, minuet, giga, presto. Francesco Romano, liuto barocco.

0: di Sylvius Leopold Weiss abbiamo ascoltato la suite numero 14 in La minore. Liuto barocco, Francesco Romano.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

RNC, Notte di Classica. Samuel Barber, primo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shalm, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

di Samuel Barba. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14. Gil Shaham, violino. London Symphony Orchestra. Direttore André Previn. Note di classica. Jean-Jacques Rousseau. Concerto per flauto solo da Antonio Vivaldi. Flautista Mario Folena.

di Jean-Jacques Rousseau e Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto per flauto solo, flautista Mario Folena. RNC, Notte di Classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Undicesimo appuntamento con le voci parallele, le voci dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, Ildebrando d'Arcangelo, Stefan Kogan.

di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse abbiamo ascoltato Ombra mai fu. Per l'undicesimo appuntamento le voci parallele erano quelle dei bassi Matthias Ernst Holzmann tedesco, Ildebrando d'Arcangelo italiano, Stefan Kogan slovacco. RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono qui anche oggi a porgere un cordiale cordialissimo saluto, a porgere il benvenuto ad ascoltatrici e ascoltatori, un programma con canzoni e musiche che ci portano a tanti tanti anni fa. E ci portano ogni giorno a Radio RNC questo programma con canzoni, anche perché no, con qualche brano musicale che normalmente usiamo per aprire la trasmissione di oggi. E voglio aprire il programma con Ben Kempfert e la sua orchestra. Snowboard è un strumento molto noto e conosciuto al giorno d'oggi, questo snowboard. Mark Lellan, Admore e Beechwood hanno composto questo brano e Ben Kempfert con la sua orchestra nel 1971 l'ha inciso e noi oggi lo stiamo mettendo in onda.

Bach-Kleinfeld, contrariamente a quanto si possa pensare, è nato ad Amburgo in Germania nel 1924. Iniziò la sua cultura e il suo amore musicale con un vecchio pianoforte di casa. Molti hanno dei pianoforti di casa che li lasciano lì, magari non vengono tanto incordati, così come sono andato oggi in una casa, ho trovato un vecchio pianoforte abbastanza scordato e dicono è difficile trovare un accordatore, però lo strumento deperisce. Noi intanto abbiamo ascoltato Bergkämpfer con la sua orchestra in questa incisione del 1971. Snowboard è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Buonaguna e Cesarini hanno composto una canzone che possiamo ascoltare da Oliviero Ciangherotti con orchestra Sciorilli. È un'incisione che risale al 1952. Ci fanno sognare le canzoni del tempo passato e questa canzone ci fa sognare le carrozzelle, non quelle romane, ma quelle fiorentine.

cuneo. Questo programma viene messo in onda anche in internet, ma questo sarà per un prossimo intervento parlato. Voglio salutare la signora Rosellina che ha chiesto la canzone di Cherubini e Bixio, Ninna Nanna della vita, però non da un cantante che cantava liriche, bensì da un cantante di musica leggera. Achille Togliani. Cherubini e Bixio hanno composto e Achille Togliani interpreta per Radio RNC e per la signora Rosellina, che saluto e ringrazio, Ninna Nanna della vita.

la mamma tua vivrà. Volano i sogni, passano gli anni, crescono i bimbi, l'amor si infiamma.

Chissà da quanti anni la signora Rosellina ascolta il programma in compagnia di Aldo. In effetti qui per il Piemonte, questo, nei nostri programmi, allora, all'epoca, abbiamo cominciato a mettere in onda circa il 1967. 1977, mese di maggio, giù per lì alla sera alle 8, e quelli della radio si sono meravigliati che pur mettendo in onda mezz'ora di queste canzoni alle 8 di sera, al mattino molti telefonassero ancora per questo programma, telefonassero alla radio. Eravamo agli inizi della radio e noi avevamo avuto molta fiducia e ho affrontato anche il direttore della radio all'epoca. Oggi le radio non vogliono più questo programma, meno male che abbiamo trovato con l'aiuto degli ascoltatori questa nostra radio RNC per la messa in onda di queste canzoni e queste musiche del tempo passato. Ringrazio tutti voi, ringrazio la signora Rosellina per la fedeltà all'ascolto di questo programma e vi dirò e dirò alla signora Rosellina che siamo in buona compagnia, perché tante tante persone ogni giorno si sintonizzano non solamente con la radio ma anche con la voglia di ascoltare.

cantare canzoni del tempo passato. Oltre che ninna nonna nella vita, la signora Rosalina ha chiesto anche la canzone Non dimenticare. Questa volta la canzone Non dimenticare la voglio mettere in onda dalla voce di Michele Montanari. Sono alcune canzoni che non dimenticare le mie parole, certo, questa è molto più facile, è cantata anche da Carlo Buti. Ascoltiamo adesso questa interpretazione.

Il pianista San Giorgi ha accompagnato Michele Montanari in questo brano che abbiamo noi qui in esclusiva a Radio RNC. Non dimenticare la richiesta della signora Rosellina, la voce di Michele Montanari. Questo brano l'abbiamo messo in onda oggi in questa versione molto originale, molto nostra. Metteremo in onda ancora questa canzone da altri cantanti nel corso dei prossimi programmi qui a Radio RNC. Vogliamo proseguire ringraziando la gentile ascoltatrice, la signora Rosellina, molto affezionata a questo programma, con la voce di Nilla Pizzi, che vuole ascoltare, o noi vogliamo ascoltare, lei vuole interpretare la canzone che ha per titolo Questo è l'amore. E per noi anche l'amore non solamente per le persone amate, ma l'amore anche per la musica, per le incisioni a 78 giri, le canzoni di tanti anni fa.

non è solamente un sogno, ma questo è l'amore, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Nilla Pizzi. E so che non sono molte le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano ancora la voce di Nilla Pizzi, e noi l'abbiamo ascoltata in questa canzone dal titolo Questo è l'amore. Ci portiamo agli anni 30 con un tango di Stazzonelli e Innocenzi, una voce molto bella, una voce simpatica, limpida, voce di Fernando Orlandis con la direzione dell'orchestra Stocchetti. Stazzonelli e Innocenzi hanno composto Serenata a Chiquita a tempo di tango.

Penso abbiate apprezzato la limpidezza della voce di Fernando Hernández. Un ascoltatore dice: "All'è perfetto Fernando Hernández quando canta". La direzione dell'orchestra era affidata al maestro Stocchetti per una canzone tango di Stazzonelli Innocenzi, Serenata a Chiquita, una serenata molto originale, quella che abbiamo messo in onda. E abbiamo, dopo aver ascoltato questo brano, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e ve lo diciamo in una maniera molto particolare. Radio RNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico, con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Radio RNC, abbiamo mandato anche questo stacchetto e mi raccomando, coloro che hanno delle possibilità di venire incontro a Radio RNC per poter migliorare le trasmissioni, non solamente la qualità delle trasmissioni che è già ottima, ma soprattutto la qualità del segnale radiofonico messo in aria. Però siamo anche in internet, chi ha la possibilità del computer è bello ascoltarci anche in internet. Per trovare il sito è facilissimo: www.rncweb.it, e si clicca su Ascolta Live e vi collegate con Radio RNC giorno e notte. È facile: rncweb.ir come Roma, N come Napoli, C come Como, rncweb.it, e cliccare su Ascolta Live o Ascolta dal vivo e ascoltiamo la radio RNC anche in internet e anche questa canzone del 1953, incisione Voce del Padrone. La composizione di questa canzone Begin è di Olivieri e Nisa, Luciano Virgigli in voce, orchestra Dino Olivieri. Marinarella è il titolo della canzone che mettiamo in onda.

Luciano Virgini ha interpretato per noi dal 1953 una canzone di Olivieri e Nisa. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri per questa canzone Begin, Marinarella, Luciano Virgini, 1953, incisione grammofonica. Voglio mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Canzone al vento. Il compositore è stato Bernasconi, che ascoltiamo da Franco Rossi, una incisione che possiamo trovare da una casa discografica Italfona, 78 giri, e non sono facili trovare i dischi di questa casa discografica, ma noi la mettiamo in onda.

anche se non son quelli di Maria, tanto che importa a te se l'amo ancora o se la vedo in me.

Abbiamo ascoltato almeno un assaggio di questa canzone e di questa voce. Bernasconi ha composto Canzone al vento. La voce che abbiamo ascoltato, così almeno particolarmente, era quella di Franco Rossi. Da quell'istante Matazzo e Stanley hanno composto questa canzone che ascoltiamo con Radio Orchestra di Milano e la voce di Sandro Fiori.

La voce di Sandro Offiori con Radio Orchestra di Milano in questa canzone che abbiamo potuto ascoltare di Matarazzo e Sunday. Sandro Offiori, Radio Orchestra di Milano, da quell'istante, e da quell'istante che qualcuno magari si è sintonizzato per caso oppure ha saputo di questa trasmissione, da quell'istante questa trasmissione non l'ha più abbandonata, e anche noi cerchiamo di non abbandonare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Anzi, con questa canzone tango vi offro Notte a Sorrento di Schisa e Penati, la voce è di Carlo Buti.

stanotte per te. Nel silenzio pieno di passione cantano le rose una canzone.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra è una canzone.
4: Anche oggi alle ascoltatori e alle ascoltatrici un cordiale cordialissimo saluto e un risentirci domani, perché questo programma Radio RNC va in onda tutti i giorni. A risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti. Ideale. E le voci parallele sono quelle dei tenori. Jussi Björling, 1937 la data di registrazione. A seguire Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras.

0: di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Le voci parallele erano quelle dei tenori Jussi Björling, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace e a seguire di William Byrd e Emendemus in Melius. Coro da Camera di Torino. Direttore Dario Tabia. RNC Note di Classica. Giuseppe Torelli. Sinfonia in Do maggiore, sinfonia a 4. Allegro, adagio, presto. Maurice André, Bernard Soustrot, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

Di Giuseppe Torelli abbiamo ascoltato Sinfonia 4 in Do maggiore. Maurice André, Bernard Soustrot, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo.

Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. César Chiui, 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Ivan Lopez, violino. Fernando Cruz, pianoforte.

di César Cui abbiamo ascoltato 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Ivan López, violino. Fernando Cruz, pianoforte. RNC, note di classica. Martini de Florian, plaisir d'amour.

Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Ramon Vargas, tenori.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano quelle dei tenori Placido Domingo e Ramon Vargas.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reinhardt.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner.
1: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400, Cuneo e Provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore. Curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati e si continua a scavare fra le macerie, sono decine di migliaia di dispersi, per cui però si stanno spegnendo sempre di più le speranze. 16 morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Ancora incerto l'incontro fra Iran e Stati Uniti a Doha in Qatar. Teheran smentisce, ma Witkoff e Kushner sono partiti. Colloquio in corso tra il regime degli Ayatollah e l'Oman sui pedaggi ad Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, l'ondata di calore ora investe l'est Europa.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili i tentativi di rianimarlo, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il grande organo del santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ma in diocesi di Cremona, è tra i più importanti nel patrimonio organario sia a livello lombardo che nazionale. Uno strumento imponente con oltre 6.100 canne distribuite in 4 corpi sonori e una maestosa cassa lignea di straordinaria bellezza, ma bisognoso di un'importante opera di restauro, come spiega il rettore del santuario di Caravaggio, Don Massimo Calvi.
1: Per il santuario di Caravaggio il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
0: Uno strumento che dunque parte integrante della vita del santuario regionale della Lombardia, frutto di una stratificazione di interventi che attraversa quasi 3 secoli di storia organaria, a partire dalla metà del 1700, periodo cui risale la cassa lignea che custodisce l'attuale strumento, come precisa Monsignor Gianluca Gagliardi, incaricato per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona.
2: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante e laborioso, complesso intervento di restauro che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
0: Le aspettative sono importanti, come confida Marco Bianchi, uno degli organisti del santuario di Caravaggio.
3: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
0: L'importante restauro, realizzato anche in vista del 6° centenario dell'apparizione della Madonna alla giovane Giannetta a Caravaggio, che sarà celebrato nel 2032, è reso possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000. Ancora Monsignor Gagliardi.
2: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. Ma ciò detto è la parte, come dire, istituzionale. Adesso arriviamo alla puntata di oggi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento ad un tema che direi quest'estate andrà per la maggiore, la speleologia. Quel viaggio al centro della Terra, o quasi, beh, al centro della Terra insomma è un po' un'esagerazione, però è quel viaggio che parte da sopra e poi scende in quelli che sono i meandri della Terra, e lo faremo, andremo un bel po' sotto la crosta terrestre, però per farlo ci saranno con noi degli esperti, Enrico Troisi e Franca Maina. Buongiorno Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, e intanto inizierei subito a chiederle: che cos'è la speleologia?
2: Allora, fondamentalmente la speleologia è quell'attività fatta da noi speleologi che va a esplorare il mondo del sottosuolo, quindi quello che generalmente noi non vediamo. Quindi noi esploriamo le grotte, le mappiamo, le studiamo con tutte le loro sfaccettature.
1: Ecco, quindi chiedo scusa, scendendo quindi c'è anche tutta una stratificazione minerale, giusto? Cioè tutti i diversi, le diverse ere che si sono succedute hanno lasciato traccia, no? In quello che è la Terra troviamo, non so, l'argilla piuttosto che l'ardesia, non lo so.
2: Come si forma una grotta? Detto in parole molto semplici e veloci, una grotta è fondamentalmente un vuoto all'interno di un ammasso roccioso. Come si crea? Le piogge acide si infiltrano nel sottosuolo e vanno proprio a sciogliere delle rocce, dei particolari tipi di rocce solubili. Restando, diciamo, nella nostra regione, queste rocce sono rocce calcaree, quindi vengono proprio disciolte e lavate via dall'acqua. Quindi affinché una grotta si formi ci serve l'acqua, un punto in cui quest'acqua possa infiltrarsi sotto il terreno, e queste rocce solubili.
1: Quindi la famosa goccia che scava la roccia,
2: sì,
1: il famoso detto.
2: Restando in Piemonte, il 90% dell'area carsica, quindi dove si trovano le rocce carsificabili, si trova al sud del Piemonte, diciamo col confine fra Liguria e Francia. Tutto il resto del Piemonte non ha questa tipologia di rocce calcificabili, quindi non ha di conseguenza le grotte.
1: Ecco, ma questa professione quando e dove nasce?
2: Allora, intanto diciamo che non è una professione, è un'attività. Non la considererei uno sport perché è molto molto più vasto, quindi è un'attività. In Piemonte siamo una dozzina di gruppi speleologici che fanno questa attività, e la speleologia recente, diciamo, nasce a fine 800, a metà 800, quel di Trieste, proprio per un discorso di acque.
1: Ecco.
2: La città di Trieste era povera di acqua, e è nata la speleologia per andare a ricercare quello che sono le acque sotterranee, quindi poterle poi sfruttare da bere, da irrigare, eccetera. Considerato che in Piemonte, per esempio, abbiamo quasi un terzo dell'acqua potabile che noi beviamo deriva da fonti carsiche.
1: E quindi interessante,
2: è molto importante conoscere quello che c'è sotto di noi, proprio anche per andare a sfruttare meglio le acque mappare questi, chiamiamoli, fiumi sotterranei, specie in questi periodi comunque di grande siccità, dove l'acqua inizia a scarseggiare.
1: Ecco, però credo se lo stiano chiedendo a tutti i nostri amici in ascolto, ma ci sono dei pericoli nello svolgere questa attività?
2: Come tutte le attività umane, sì, presenta dei pericoli, che possono essere comunque mitigati con una buona formazione e con la strumentazione giusta.
1: Ecco. Ah, ecco, ci sono dei percorsi comunque per diventare speleologo.
2: Assolutamente, la figura dello speleologo non è una, diciamo, una figura improvvisata, per cui per avvicinarsi alla speleologia tendenzialmente si fa un corso di speleologia, appunto in Piemonte questi 12 gruppi tutti fanno più o meno all'anno un corso. In questo corso vengono date le basi per approcciarsi a una grotta, quindi capire cos'è una grotta e capire come muoversi all'interno, diciamo in sicurezza. Quindi chi si approccia alla speleologia inizia con uno di questi corsi e poi continua all'interno dei gruppi acquistando esperienza.
1: Ecco, in Piemonte, Enrico, quali sono le grotte in Piemonte e in Liguria, le grotte più interessanti, quelle chiaramente per i nostri amici che volessero andarle a visitare?
2: Allora, in Piemonte abbiamo all'incirca mappate, mi sembra, siamo sulle 3.000 grotte, quindi un numero enorme. Di queste molto poche sono turistiche. Sicuramente di grande rilevanza è la grotta di Bossea, che tra l'altro ha un primato, che è stata la prima grotta italiana ad essere stata aperta al pubblico. Questa grotta di Bossea appunto è visitabile, all'interno contiene anche dei resti di un orso speleus molto importante, e soprattutto alla fine degli anni 70 c'è un laboratorio permanente di studi sotterranei.
1: Ecco.
2: In collaborazione col Politecnico e altre realtà scientifiche si fanno diversi studi di idrologia, metrologia, radioattività, insomma è un laboratorio molto importante a livello italiano.
1: E per chi fosse interessato a visitare le grotte di Bossea, si trovano ovviamente in Piemonte, nella Val Corsaglia, sì, nel comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo. Frabosa Soprana, tra l'altro, è anche una stazione sciistica, mi pare, ed è una zona molto bella, molto, molto piacevole. Enrico, io le chiederei ancora di lasciare un sito dove magari chi fosse interessato può andare a leggere delle cose, vedere i vostri appuntamenti o magari telefonarvi per avere informazioni, per seguire i vostri corsi.
2: Ecco. Noi siamo il gruppo speleologico piemontese e il sito appunto è gsptorino.it, e lì ci sono tutte le informazioni del caso. Un altro sito che può essere molto interessante per chi vuole approcciarsi a questo mondo è il catasto, il catasto delle grotte del Piemonte, in cui gli speleologi vanno a inserire tutto quello che è l'attività di mappatura delle grotte. Quindi lì si trova informazioni su tutte le grotte del Piemonte, coi rilievi, la descrizione, la storia. Quindi se uno vuole approfondire un po', quello è un ottimo punto di partenza.
1: Grazie a Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E adesso andiamo ad ascoltare Taylor Swift, Hoplite.

0: Rieccoci, continuiamo con il secondo collegamento. Adesso con noi c'è Franca Maina, membro dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno Franca.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Per precisione sono del gruppo speleologico piemontese, quindi l'associazione è un'associazione che raggruppa tanti gruppi, io faccio parte solo di uno.
0: Ah ok, gruppo speleologico piemontese di Torino. Ah ecco, esatto. Sì. E, allora, abbiamo parlato di grotte e il presidente dell'associazione ci ha spiegato un pochino che cos'è la speleologia, viene fatta la mappatura, vengono date tante informazioni tecniche sulla roccia, sull'acqua, l'acqua che peraltro poi in alcuni casi, se ho capito bene, va a finire sulle nostre tavole, l'acqua che esatto. crea le grotte. Ma perché ci si appassiona così tanto alle grotte? È una cosa che ha a che fare con l'immaginario collettivo, non so, un po' un ritorno all'infanzia, il mistero, queste cose, no? Come mai?
1: Ma insomma, è sempre una curiosità, no? Perché non si vede, quindi cosa c'è al di là? Cosa non c'è, non si sa, no? E quindi ha sempre un po' stimolato la fantasia dell'uomo, quella roccia che non c'è, quel buco lì dentro, cosa c'è, come mai c'è?
0: Quindi chi ci abita?
1: Stimolato sì, abitato forse, non si sa, a volte si pensava a spiriti strani come anche il diavolo, no? Quindi si pensavano cose strane. Finché è arrivata la scienza a spiegare che forse non era proprio così, ma era una questione di un lavoro di erosione dell'acqua e del vento, eccetera. Quindi in rocce particolari viene, insomma, praticamente si formano queste grotte.
0: Ecco, ecco, Franca, le chiedo questo: se dovesse raccontarci di una grotta, perché i nostri amici che ci ascoltano, ecco, magari noi non abbiamo immagini da proporre, ecco, quale sceglierebbe? Come la potrebbe raccontare per dare modo ai nostri amici una visita virtuale? Ecco.
1: Allora, una visita virtuale io vorrei evitare di descrivere quelle che già si possono conoscere, cioè quelle che sono visitabili, ecco, sono quasi sempre grotte orizzontali, grotte con molte concrezioni, belle da vedere, tra virgolette. Per noi speleologi la grotta invece è un percorso sotterraneo dell'acqua, è un torrente sotterraneo che a volte abbandona il suo corso e ne crea un altro. Quindi può essere la cascata, quindi il buco verticale, tra virgolette, può essere un percorso orizzontale, quindi una galleria più o meno grande o un cunicolo, quindi è un brutto dirsi, ma un budello dove si può passare, ecco, un budello di grotta dove si può passare.
0: Ecco, ma per la luce? Come fate? Perché sì, cioè, noi capiamo l'elmetto con la lucetta, col fascio di luce, con la certo. incorporato, però non è tutto, insomma, un'illuminazione a giorno.
1: No. Nella grotta abbiamo proprio il nero più nero, veramente abbiamo il buio assoluto. Veramente se non portiamo noi la luce non si vede veramente nulla, non è solo il buio della notte fuori, ecco. Quindi dobbiamo portarci la luce. Fino a qualche tempo fa si andava con delle acetilene, praticamente una bombola dove si metteva il carburo e acqua, e quindi la reazione chimica dava l'acetilene che veniva accesa su un beccuccio sopra il casco, quindi era una fiamma molto calda, anche la luce, no? Tutto sommato era anche piacevole. Ora invece si va con i LED, quindi si va con delle batterie che tengono una carica per tantissime ore, anzi giornate intere, e questi LED che illuminano parecchio, addirittura ne sono che illuminano quasi a giorno l'ambiente dove si arriva, insomma.
0: Bellissima questa immagine del buio, poi arrivano gli speleologi con queste illuminazioni con la loro luce. Che comunque E i passi anche sono incerti, perché il terreno ovviamente non è spianato, asfaltato, quindi è sconnesso, certo. E bisogna fare molta attenzione, avere l'attrezzatura giusta, non improvvisarsi, ricordiamolo, perché però è un'esperienza che secondo me è emozionante. E su questa emozione, no, è stato scritto un libro, giusto?
1: Questo... Diciamo che i libri sono parecchi quelli che vengono scritti.
0: Però quello che ha scritto suo marito è uno.
1: Sì, ecco, allora questo che ha scritto, l'ultimo lavoro che ha potuto fare Giuliano Villa prima di salutarci, purtroppo la malattia se l'è portato via, è un testo molto rarissimo, nel senso che lui ha raccolto tutto quel che è riuscito a reperire di scritti sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 500 al 900. Perché questo? Perché siccome sono scritti sparsi ovunque, negli archivi di Stato, nelle biblioteche più strane, su riviste, su anche solo citazioni qui e là messe da alcuni autori, per lui era assolutamente importante raggrupparli in modo che le persone che vogliono interessarsi a questo abbiano tutto sotto mano.
0: Ecco, poi continuiamo a parlare del libro. Ecco, le persone che vogliono interessarsi a questo, ecco, loro leggendo il libro già hanno, come dire, un'infarinatura del tema, ma per fare le cose bene, ecco, quali pratiche vanno seguite, quali allenamenti anche, suppongo?
1: Sì, certo. Allora, per imparare ad andare in grotta bisogna assolutamente seguire un corso che viene fatto dai gruppi speleologici, quindi tutti i gruppi che conosco hanno i loro momenti in cui fanno un corso per avvicinare le persone alla speleologia, dove si impara a utilizzare i materiali necessari per entrare in grotta, in grotte verticali anche. Poi il vero speleologo si forma andando con chi ha già esperienza e pian piano si fa anche lui, tra virgolette, le ossa, sia fisicamente ma sia anche proprio mentalmente, perché andare in grotta bisogna andare con molta testa, tra virgolette, ecco, quindi oltre al fisico ci vuole testa.
0: Ecco, ma le regole principali, non so, bisogna la respirazione piuttosto che la flessibilità, non lo so, sono cose che domando.
1: La respirazione non crea problemi, perché la grotta, essendo un ambiente che si apre in rocce sedimentarie, rocce carsiche, ha una sua circolazione d'aria per microfessure, per fessure più grandi, per diversi ingressi, tant'è che la circolazione d'aria varia a seconda della stagione, e all'interno della grotta abbiamo grosso modo un ambiente con una temperatura costante, che è la media della temperatura esterna dove si apre la grotta. Quindi se è in alto sarà una grotta fredda, se è più in basso è una grotta più calda. Quindi problemi di respirazione non ce ne sono assolutamente.
0: Ecco, una domanda che credo si pongano in tanti. Sì. Comunque, scendendo tanti metri sotto, non c'è una rarefazione piuttosto che un cambio di come può succedere, non so, ai sub che vanno sotto i tanti metri, le fasi di decompressione, le varie... Ecco, no, in questo caso no.
1: No. Ecco. Insomma, è chiaro che se poi uno si immerge nell'acqua è diverso, ecco, ci sono poi altre condizioni, ma quando si sta dove si può respirare, certo. Ecco, non ci sono problemi assolutamente.
0: Ecco. E invece fisicamente, cioè, che allenamento ci va? Perché comunque camminare in terreni scoscesi, salire e scendere, usate anche delle corde, no? Mi pare.
1: Sì. Sì, si va in artificiale per essere sicuri. Allora bisogna saper utilizzare gli attrezzi sia di discesa che di risalita sulle corde, bisogna insomma sapere anche destreggiarsi quando si passa in ambienti molto stretti, quindi sapersi un pochino autocontrollare per come muoversi, insomma, perché non è così semplice. Stare molto attenti dove si mettono i piedi, perché nessuno ha asfaltato le grotte, abbiamo un suolo naturale, come se fosse un torrente, no? Dove l'acqua non c'è più, quindi ci sono massi, ci sono pietre, eccetera, oppure c'è fango, oppure insomma una roccia magari un po' scivolosa, bisogna stare attenti, ecco. Poi si deve avere ovviamente un fisico preparato, perché c'è la fatica di raggiungere la grotta, poi c'è la fatica di esplorare la grotta o insomma fare il percorso.
0: Quanto tempo durano le esplorazioni?
1: Dipende, a volte durano dei giorni.
0: E quindi cosa fate? Dormite e mangiate in grotta?
1: Sì. Si porta il materiale per proteggersi dal freddo anche, e si portano i viveri, che di solito sono molto nutrienti, ecco, e poco voluminosi, se si può.
0: Sì,
1: c'era anche chi si portava il bicchiere di cristallo e il vino per festeggiare, quindi dei personaggi tradizionali sono anche lì.
0: Ecco, e questa narrazione, queste tecniche, no? Ecco, noi le troviamo nel libro scritto, diceva Giuliano Maina.
1: No, allora in questo libro nel contenuto non c'è la tecnica di esplorazione. Ci sono dei testi che trattano ciò, nella biblioteca del gruppo speleologico ci sono tutti, e poi si possono anche trovare, credo, online ormai. Quest'ultimo libro, che il titolo è Scrivere di grotte, tratta la storia.
0: Ecco, Scrivere di grotte di Giuliano
1: Villa.
0: Ecco,
1: sì, è stato medico Michelino, quindi qualcuno lo conosce.
0: Giuliano Villa?
1: Sì.
0: Ecco, ma sicuramente sì, perché sei stato medico a Michelino, insomma, diciamo sì, che sì. La nostra radio è in zona, per cui sicuramente è conosciuto. Ecco, Scrivere di grotte, però come nasce questo progetto? Perché nasce questo progetto?
1: Allora, lui quando è entrato nel gruppo speleologico nel 72, era medico appena laureato, e si è subito interessato alla biblioteca del gruppo, che già allora era abbastanza ben fornita, e da lì ha collaborato ad aggiornare la bibliografia delle grotte del Piemonte, vale a dire tutto ciò che veniva scritto sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta veniva registrato in questa bibliografia, che prima era stata fatta da Beppe De Batteis e Carla Lancia, e poi ha continuato lui. I primi tempi non c'erano i computer, quindi lavorava su 15 quaderni per poter prendere tutte le notizie necessarie per scrivere, insomma ha lavorato tantissimo, e poi la cosa è diventata più semplice, perché con lavoro sul computer era più facile immagazzinare i dati, e a quel punto si era in contatto con i bibliografi sia italiani degli altri gruppi che si mettevano in contatto, e anche all'estero, le altre europee che si interessavano di queste bibliografie. A un certo punto però si è detto, ma qui sono solo notizie per gli addetti ai lavori, perché chi voleva reperire delle notizie andava a consultare la bibliografia, ma chi andava? Gli speleologi geografi.
0: Sì, addetti ai lavori, certo.
1: Sì, gli addetti ai lavori, esatto. Per cui ha detto, no, ho voglia di scrivere qualcosa che sia un po' un'informazione per tutti, e allora ha dato contenuti a questi titoli, andando impostandolo in senso cronologico, quindi partendo dal 1500 ha incominciato a registrare tutte le notizie, le fantasie della situazione, eccetera, su quello che veniva scritto delle grotte. Ovviamente i primi scritti erano scritti di persone colte, perché non tutto il popolo era in grado di leggere.
0: Nel 1500 erano pochissimi a saper scrivere e leggere, per cui
1: erano religiosi, erano avvocati, insomma gente colta. Ecco,
0: assolutamente.
1: Ovviamente.
0: E quindi ecco, ultimissima domanda, se qualcuno avesse piacere di consultare questo testo, Scrivere di grotte di Giuliano Villa, se va in biblioteca lo trova?
1: Allora, io l'ho fatto avere a tutte le biblioteche di Torino, sicuramente. Noi ne abbiamo ancora alcune copie, e abbiamo l'intenzione di farlo di nuovo pubblicare, perché purtroppo è quasi esaurito. Ma se fate riferimento al sito del gruppo speleologico piemontese trovate notizie, potete avere
0: gruppo e non associazione, giusto? Gruppo...
1: No, è gruppo speleologico piemontese. L'associazione è invece un ente che unisce un po' tutti i gruppi del Piemonte e della Valle d'Aosta.
0: Perfetto. Allora, per avere informazioni del libro, gruppo speleologico piemontese, lo sì. trovate sicuramente su internet, quindi andate su Google, sì, sì, eccetera. Così potrete avere informazioni sia del libro sia per approcciarvi alla speleologia, sì. e avere informazioni ovviamente da persone competenti, sì. che questo lo fanno da tantissimo tempo.
1: Il gruppo speleologico, tra l'altro, si riunisce di Torino, si riunisce alla tesoriera al giovedì sera, quindi nella sede del CAI UGET di Torino.
0: Fantastico, a questo punto grazie a Franca Maina, membro del gruppo speleologico piemontese di Torino, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie, l'appuntamento di oggi termina qui, su Pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC, vi ricordo FM 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncue.it, infine la replica sabato alle 9. E i podcast che trovate sia al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: RNC in blu.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev, anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, benvenuti, ben ritrovati puntuali anche questa mattina insieme in diretta sulle frequenze di RNC con me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia. Naturalmente ci seguite, ci potete seguire meglio anche in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Cominciamo una nuova mattinata insieme con tanta musica, ma anche tanti temi, tanti argomenti da affrontare nel corso delle nostre due ore. Tra pochissimo il bollettino meteo per la nostra regione, stilato dall'ARPA, vedremo cosa dobbiamo aspettarci per quest'oggi e poi anche per la giornata di domani. Oggi ultimo giorno di giugno, poi vedremo anche la situazione a livello meteo complessivamente sul nostro paese, insomma con il grande caldo che dovrebbe avere, insomma usiamo sempre il condizionale, no, però pare che tutti concordino insomma su questa situazione, il caldo che dovrebbe avere le ore contate, svolta meteo a partire da domani, con l'inizio del mese di luglio. E poi parleremo anche dell'estate, dei divieti, insomma come sempre tra ombrelloni vietati, niente sigarette, multe fino a 3.000 euro in spiaggia, insomma è iniziata la stagione anche delle ordinanze sulle spiagge, sui litorali del nostro paese. Questo nella prima parte, poi parleremo anche di questioni internazionali con il Medio Oriente e l'Ucraina. Il focus mondiale è con eliminazioni eccellenti, attenzione, nella notte Germania e Olanda, che qualcuno aveva predetto insomma come la vincitrice secondo algoritmi vari, calcoli matematici piuttosto complicati, come la vincitrice insomma del mondiale 2026. Invece se ne torna a casa dai sedicesimi di finale. Insomma il Brasile invece avanza, anche se faticando un po'. Comunque vedremo tutto il quadro della situazione di questi primi sedicesimi di finale, la fase eliminazione diretta del Mondiale 2026. Subito vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi, per le email diretta@rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Eccoci pronti con le novità meteo di oggi. Allora, la sacchettura atlantica in lento avvicinamento dalla Francia verso il nord-ovest italiano ha già fatto confluire lievi infiltrazioni d'aria più fresca in quota lo farà fino a questa sera, causando un moderato aumento dell'instabilità nelle ore pomeridiane, attesi rovesci e temporali lungo le vallate alpine che si sposteranno verso le pianure. Ieri fenomeni più diffusi e intensi hanno coinvolto le zone tra Cunese, Torinese, Astigiano, Alessandrino fino a tarda serata, con valori localmente forti accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Oggi le condizioni si manterranno simili, ma le pianure sembrano coinvolte in modo più uniforme sulla nostra regione. Domani la zona depressionaria attraverserà la pianura padana trasportando una goccia fredda in quota che causerà un nuovo peggioramento temporaneo ma più netto, con temporali forti in serata, in particolare al confine con la Liguria, fa sapere l'ARPA. Andiamo a vedere nel dettaglio la previsione per oggi. Martedì 30 di giugno, al mattino soleggiato per velature in transito, dalle ore centrali cumuli informazione invece sui rilievi in locale estensione alle pianure centro-occidentali, dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpine, successiva estensione alle pianure con picchi localmente forti, venti deboli tra ovest e sud-ovest sulle Alpi, in prevalenza settentrionali altrove, locali grandinate, forti raffiche di vento in occasione dei temporali ovviamente più intensi. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 22 gradi la minima, 34 la massima quest'oggi, 22 gradi di minima anche per Cuneo con 30 gradi di massima, per Torino valori fra i 25 gradi di minima e i 33 di massima. Domani, mercoledì 1 luglio, avremo addensamenti sulle creste alpine di confine, altrove in prevalenza cielo soleggiato al mattino con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali e poi in estensione alle zone più pianeggianti. Dalla tarda mattinata avremo rovesci e temporali sparsi sui settori alpini di domani e prime pianure adiacenti, in forte intensificazione nel tardo pomeriggio tra le vallate sud-occidentali e le pianure centro-meridionali. Venti deboli al mattino, poi marcata intensificazione sulle Alpi al mattino occidentali e poi da nord-ovest sull'Appennino meridionali al mattino e poi da nord con raffiche anche di tramontana molto forti dalla sera, in pianura venti da nord. Dal pomeriggio avremo rinforzi forti anche in Val d'Ossola, sulla zona dei laghi, in estensione all'Astigiano e Alessandrino poi nella sera. Infine il quadro delle temperature per domani, con 21 gradi di minima ad Asti, 33 di massima, per Cuneo 21 gradi la minima, 31 la massima, anche a Torino 21 gradi il valore minimo, 33 gradi quello massimo.

Ha proprio ragione, Giovanotti, in queste giornate torride. Estate, la sua canzone, non recentissima, 2013, l'anno di questo pezzo. Allora, dal caldo estremo agli eventi estremi, arriva una tregua sicuramente dalle temperature infernali degli ultimi giorni, ma la fase più instabile scatenerà purtroppo i violenti temporali che nel corso dei prossimi giorni colpiranno l'Italia da nord a sud. Si tratterà in ogni caso di una parentesi breve. L'AFA, secondo gli esperti, potrebbe infatti tornare a soffocare la nostra penisola già dal prossimo weekend. Insomma, vedremo la situazione descritta dal meteo.it, che evidenzia la complessità di questa transizione, spiegando che prevedere con largo anticipo l'esatta collocazione di questi fenomeni è un compito davvero arduo per anche i modelli matematici in questo momento, e quindi le sorprese sono dietro l'angolo. In atmosfera è presente talmente tanta energia potenziale in gioco che i temporali possono esplodere ovunque in modo repentino. In questo contesto anche il mare gioca un ruolo cruciale e preoccupante, perché con temperature superficiali da record che hanno raggiunto, pensate, 29 gradi, il bacino mediterraneo smette di fare da mitigatore e invece si trasforma in benzina pura per il maltempo, esaltando la violenza dei fenomeni. Il vero pericolo associato a questa rottura di pressione è rappresentato dalla severità dei fenomeni convettivi, cioè il forte contrasto termico tra l'aria fresca in ingresso e lo strato caldo e umido preesistente solleverà violentemente l'aria verso l'alto, creando le condizioni ideali per la nascita di supercelle capaci di generare grandine di grosse dimensioni, potenzialmente rovinose per coltivazioni ma anche le infrastrutture. Massima attenzione va posta anche al rischio di downburst, quelle violente raffiche di vento lineari che scendono perpendicolarmente dal temporale, espandendosi poi su linee orizzontali a velocità che possono superare anche i 100 km/h, provocando danni simili a quelli di una tromba d'aria. Il danno ormai è fatto: con un mare così bollente, l'atmosfera altrettanto surriscaldata, secondo gli esperti è del tutto utopistico sperare in un netto e duraturo calo termico su scala nazionale. Certo, nei prossimi giorni percepiremo un po' di refrigerio e una parziale flessione delle temperature, ma si tratterà di un sollievo relativo dovuto semplicemente al fatto che veniamo da un periodo meteo letteralmente folle, no? Dal punto di vista termico. La tregua di fatto si preannuncia brevissima, l'inerzia termica del sistema è enorme, le proiezioni a medio termine indicano che questa parentesi instabile non lascerà tracce durature. Già dal prossimo fine settimana il grande caldo potrebbe tornare a impossessarsi della nostra penisola, quindi ripristinando condizioni di piena stabilità atmosferica.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC, la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

Piccolo Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè con Life is Sweet. 10:36 minuti in questo martedì 30 giugno 2026, estate, parliamo di ordinanze. Si è aperta ufficialmente la stagione delle ordinanze balneari, anche il caso della spiaggia di Punta Molentis a Villa Simius in Sardegna. Aperto ufficialmente la stagione, no? In questo caso delle ordinanze, delle restrizioni sulle coste italiane. Inizialmente l'amministrazione comunale aveva vietato l'uso di ombrelloni a chiunque avesse un'età compresa fra i 10 e i 65 anni, tutti al sole gli altri, salvo poi ripristinare l'utilizzo delle attrezzature per tutti, pur mantenendo il ticket di ingresso. Una vicenda che ha fatto discutere, tanto da arrivare anche sulle pagine della stampa straniera. Al di là delle polemiche, il caso ha fatto da apripista per le ordinanze comunali e regionali, introducendo regole ferree, sanzioni severe per i trasgressori. In Sardegna, Villa Simius non è certo l'unica località che ha dovuto introdurre dei divieti specifici per preservare alcune zone costiere. Il comune di Olbia ha firmato un'ordinanza che vieta in modo tassativo gli ombrelloni havaiani in raffia sintetica, perché il vento e il sole ne degradano i filamenti plastici, che finiscono per contaminare irreparabilmente la sabbia e l'ecosistema marino con le microplastiche. Nella caletta di Renabia Bianca, Santa Teresa di Gallura, è categoricamente vietato raccogliere pietre, massi o ciottoli dall'arenile per ancorare gli ombrelloni a terra, una pratica diffusa che alterava l'assetto però della costa. Le spiagge blindate di Baunei e Stintino restano a numero chiuso e accessibili soltanto pagando un biglietto d'ingresso. A Sant'Antioco la polizia locale ha dichiarato guerra alle grandi tavolate e ai barbecue organizzati direttamente sulla sabbia, consentendo esclusivamente lo spuntino o lo snack al sacco veloce per non compromettere la pulizia, giustamente, delle spiagge libere. In caso di violazioni come la mancata stuoia o un picnic in zone vietate, le multe vanno da 100 a 500 euro, mentre in caso di furto di sabbia o conchiglie le sanzioni sono pesantissime, possono arrivare anche a 3.000 euro. Sicurezza e benessere dei bagnanti invece sono le parole d'ordine in Emilia Romagna, dove le ordinanze principali arrivano da Rimini e Riccione, le principali località. La nuova normativa dell'amministrazione riminese obbliga tutti i titolari degli stabilimenti in concessione a mantenere gli impianti di illuminazione accesi dalla sera fino alle prime luci del mattino, precisamente dalle 22 alle 5. Sebbene ai turisti sia concesso di cenare o fare aperitivo sotto l'ombrellone fino a tarda sera grazie ai servizi di consegna a domicilio, scatta il divieto assoluto di accesso alla spiaggia e di balneazione dall'una di notte fino alle 5 del mattino. Una delle principali novità riguarda invece l'estensione del divieto di fumo, valido non solo sul bagnasciuga ma in tutta l'area dei lettini, costringendo i fumatori a spostarsi quindi nelle zone dedicate sul retro delle strutture. Una sigaretta accesa sotto l'ombrellone e una passeggiata notturna in zone vietate possono così trasformarsi in multe comprese tra i 50 e i 260 euro. Anche sul litorale laziale sono in vigore diversi divieti. Il comune di Roma, per la zona di Ostia quindi, e l'amministrazione di Fiumicino hanno introdotto l'obbligo tassativo per gli stabilimenti di permettere il passaggio gratuito dei cittadini per raggiungere la riva, abbattendo di fatto le barriere fisiche ed economiche delle strutture. È stata imposta anche la liberazione dei primi 5 metri dalla battigia per garantire lo spazio vitale e l'eventuale transito dei mezzi di soccorso. Inoltre le attività commerciali costiere hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente materiali compostabili, bandendo definitivamente la plastica monouso da chioschi e ristoranti. Anche in questo caso le multe per i trasgressori sono salatissime, oscillano tra i 1.032 euro e i 3.098 euro. L'ordinanza emessa poi nelle Marche punta invece a prevenire i rischi idrogeologici. C'è l'amministrazione di Sirolo, in provincia di Ancona,
che ha dovuto interdire l'accesso e limitare la permanenza in alcune aree delle calette selvagge più suggestive dell'area a causa dell'elevato pericolo di crolli e di stacchi di rocce da parte dalle pareti rocciose sovrastanti. Qui le sanzioni per chi ignora i divieti vanno da 100 fino a un massimo di 1000 euro, oltre alla possibilità di incorrere in una denuncia anche penale per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Regole ferree interessano anche le principali località turistiche del sud Italia, come Sorrento in Campania, Polignano a Mare e altre località salentine in Puglia. In questi comuni, oltre al demanio marittimo, c'è un occhio di riguardo anche per il decoro urbano. I sindaci hanno firmato ordinanze specifiche che vietano ai residenti e turisti di passeggiare per le vie dei borghi antichi o di entrare nei negozi in costume da bagno, in bikini o a torso nudo. Chi gira soltanto in costume e senza un abito appropriato rischia multe da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro nei casi più eclatanti. Oltre alle misure locali, esistono poi le regole valide su tutto il territorio nazionale emanate dalla Guardia Costiera per l'operazione Mare Sicuro. Lasciare ombrelloni e sdraio di notte per occupare il posto è un illecito, sanzionato col sequestro delle attrezzature e multe da 100 a 1000 euro. In acqua le barche non possono navigare o ancorare entro 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, salvo nei corridoi di lancio a massimo 3 nodi. Bandita anche la pesca diurna dalle 8:30 alle 19:30 nelle aree dei bagnanti. Per i sub vige l'obbligo di boa o calotta rossa e il divieto di uscire in solitaria, con l'obbligo per i diportisti di transitare ad almeno 100 metri dai segnali. Chi guida le moto d'acqua infine deve restare oltre i 500 metri dalla costa con salvagente indosso e bracciale di sicurezza del motore legato al polso.

Mac e Star Sailor con Four to the Floor, le 10:46 minuti su RNC. Allora, ci sono brutte notizie per gli appassionati di shopping online, perché a partire da domani, mercoledì 1 luglio, tutti i pacchi spediti da paesi terzi verso l'Unione Europea saranno soggetti a un dazio doganale fisso di 3 euro per singolo articolo. La Commissione dell'Unione Europea ha infatti deciso di procedere con l'attesa abolizione della cosiddetta soglia de minimis, cioè la norma che finora esentava dai dazi tutte le merci con un valore inferiore a 150 euro. Un alto funzionario dell'Unione Europea ha spiegato che la misura risponde a due motivazioni principali, ovvero garantire una parità di condizioni per le imprese e dotare le autorità doganali degli strumenti necessari per controllare e rimuovere dal mercato i prodotti pericolosi. Per le istituzioni si tratta di una questione di equità, applicando le stesse regole sia alle aziende comunitarie sia alle merci che entrano nel territorio europeo attraverso le vendite online. L'attuazione di questa misura è avvenuta in tempi record, dopo 6 mesi di consultazioni a tutti i livelli politici e commerciali. Ora, l'impatto economico della norma è massiccio a causa dei volumi di acquisto attuali, considerando che nel 2025 sono entrati nell'Unione Europea circa 5,9 miliardi di articoli extra UE senza pagare dazi, per una media di oltre 16 milioni di pacchi ogni giorno. Più del 90% di queste spedizioni proviene dalla Cina. Questi colli rappresentano il 97% del totale dei pacchi importati, ma in termini economici pesano solo per il 2% del valore complessivo delle importazioni. Inoltre, oltre il 60% dei prodotti importati lo scorso anno, tra cui giocattoli, dispositivi elettronici, cosmetici, integratori alimentari, non era in linea con quelli che sono i nostri standard europei di sicurezza. Quindi bisognerebbe anche fare un po' di attenzione, non guardare solo il prezzo magari. Nella pratica quotidiana, questo dazio, in vigore da domani, di 3 euro si applica esclusivamente alle merci spedite direttamente al consumatore finale per spedizioni di basso valore. I consumatori che acquistano online non sono legalmente responsabili del pagamento, perché nella maggior parte dei casi la tassa in questione viene versata dalla piattaforma di e-commerce, dal venditore o dall'azienda incaricata del trasporto. Il dazio forfettario si calcola per ogni singolo oggetto. Attenzione, non sulla spedizione totale, quindi l'acquisto simultaneo, che so, di una maglietta, un ombrello, un paio di scarpe, comporterà un dazio complessivo di 9 euro, sono 3 oggetti. Le merci provenienti da paesi che hanno siglato un accordo commerciale con l'Unione Europea potranno comunque beneficiare dell'esenzione, a patto che soddisfino le condizioni previste dal trattato stesso.

Hit Parade, il titolo della collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, qui su RNC, in chiusura della nostra prima parte di diretta insieme per quest'oggi, la nostra prima ora. Tra pochissimo gli aggiornamenti, tutte le principali notizie di questa prima parte di giornata con la nostra redazione nazionale di In Blu, nel GR Flash delle 11. Noi ci ritroviamo subito dopo.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino, colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev, Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia è in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

classico dei Take That, inizio anni 90, 1993. Questa era Relight My Fire, qui su RNC, di nuovo insieme dopo le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Bloom. Io sono Federico, quello del mattino, pronto a darvi ancora la buona giornata, insomma, un buongiorno anche all'inizio della nostra seconda ora, in questo martedì 30 di giugno fino a mezzogiorno insieme, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco ci occuperemo delle novità a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina, e poi il mondiale di calcio, sicuramente, di cui occuparci, con le sfide di ieri per i sedicesimi di finale, non senza sorprese, colpi di scena, e poi quello che ci aspetta anche per questa nuova giornata tra Messico, Stati Uniti e Canada, il mondiale centro-nord americano. Vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi, e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è qui su RNC. Ci occupiamo allora subito del Medio Oriente, perché c'è un giallo sul presunto incontro tra Iran e Stati Uniti previsto per quest'oggi a Doha, in Qatar. Dopo l'indiscrezione di Axios, Teheran ha smentito l'esistenza di colloqui tecnici. Trump ha annunciato che l'incontro può essere importante, come no, lo scopriremo, ha detto. La Casa Bianca ha confermato la partenza degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per il Qatar. Sullo sfondo c'è il tentativo di salvare il fragile accordo provvisorio sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, messo a rischio dalla recente escalation militare. Intanto Iran e Oman discutono la gestione dello stretto e Doha si prepara a sbloccare 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati destinati all'acquisto di beni alimentari. Per quanto riguarda le ultime di giornata, il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato in un post sui social che le operazioni di sminamento dello stretto di Hormuz saranno condotte esclusivamente dall'Iran e che nessun altro paese può intervenire in questa missione. Le dichiarazioni di Gharibabadi arrivano dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato di aver parlato col governo omanita per coordinare un'azione congiunta di sminamento nello stretto. Consigliamo vivamente alla Francia di non complicare ulteriormente la situazione con le sue provocazioni, così ha detto il vice ministro iraniano. Due membri delle guardie rivoluzionarie iraniane sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella zona di Kermanshah, nell'Iran occidentale. Lo rende noto la televisione di Stato iraniana, aggiungendo che altre due persone sarebbero rimaste ferite in quello che il regime ha definito un attacco terroristico. Infine, l'ultima notizia per ora: 40 navi hanno attraversato nella giornata di ieri, lunedì 29 giugno, lo stretto di Hormuz, un numero ancora significativamente inferiore alla media giornaliera registrata prima dell'inizio della guerra in Medio Oriente a febbraio. E quanto ha rivelato la Kpler, azienda di riferimento a livello mondiale nel tracciamento dei flussi petroliferi, che ha condiviso i suoi dati con la CNN. Secondo quanto riferito, 16 delle 40 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto seguendo la rotta iraniana. Altre 12 invece hanno interrotto la trasmissione dei segnali di localizzazione oppure hanno percorso un percorso definito sconosciuto, ha aggiunto la società appunto di riferimento a livello mondiale per il tracciamento dei flussi.

Young con il suo nuovo singolo, si intitola From Down Here, qui su RNC. Ora ci spostiamo, ci occupiamo della guerra tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin ribadisce che per una pace negoziata l'Ucraina deve accettare la neutralità, rinunciare all'ingresso nella NATO e ritirarsi dalle quattro regioni rivendicate da Mosca. Allo stesso tempo però conferma che sono in corso contatti con Kiev per discutere nuove proposte in vista di una possibile ripresa dei negoziati con la mediazione degli Stati Uniti. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbero uno stop agli attacchi in profondità e una limitazione delle ostilità alle regioni contese. Intanto la Russia ammette difficoltà nei rifornimenti di carburante a causa dei raid ucraini sulle raffinerie, mentre proseguono i bombardamenti reciproci che, secondo Kiev, gli attacchi russi hanno provocato almeno 9 morti tra Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte, ad affermarlo il Ministero della Difesa di Mosca. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino per finanziare il suo sforzo bellico. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 419 veicoli aerei senza pilota dalla fissa ucraina in tutto il paese, secondo il Ministero della Difesa. Un'abitazione privata a Yegorievsk ha preso fuoco dopo lo schianto di un drone. Un neonato di 6 mesi che si trovava all'interno è morto durante il trasporto in ospedale. Altre 3 persone sono rimaste ferite, lo ha annunciato il governatore della regione di Mosca, Andrei Voroviov, come citato dalla TASS. Secondo quanto dichiarato al governatore, alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, i soccorritori hanno estratto 2 adulti e 2 bambini, uno dei bambini poi è deceduto. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, stanno ricevendo le cure necessarie. Secondo Voroviov, 60 droni sono stati abbattuti sulla regione durante la notte, un edificio amministrativo è stato danneggiato a Dubna e un drone si è schiantato contro un'abitazione privata nel villaggio di Fateyevo. Non ci sono stati feriti. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le forze di difesa aerea hanno distrutto 419 droni ucraini durante la notte. Come detto, secondo il sindaco Sergei Sobyanin, 56 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Non ha fornito dettagli sulle conseguenze degli attacchi. Più di 60 droni sono stati distrutti nella regione di Rostov. Secondo il governatore regionale Yuri Slyusar, non si sono registrate vittime né danni a terra. C'è ancora un'ultima notizia: il bilancio delle vittime dell'attacco russo invece alla città di Dnipro di ieri è salito a 7 dopo che uno dei feriti è deceduto in ospedale questa mattina, lo scrive Ukrainska Pravda, citando Oleksandr Anza, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Dnipropetrovsk.

Sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari su RNC. Tra poco la nostra ultima parte con il mondiale di calcio, sicuramente di cui occuparci in questo martedì 30 di giugno, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. C'è il 345 3233 124 a vostra disposizione per tutti i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Vasco Rossi con Un Senso dal 2004. Qui su RNC parliamo di sport, di mondiali di calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti ha sudato ieri le proverbiali sette camicie, ma proprio all'ultimo respiro riesce a completare la sua rimonta ai danni del Giappone, battendolo 2-1 e approdando agli ottavi di finale del mondiale. Escono però a testa non alta, altissima, dal terreno di gioco dello Houston Stadium gli eredi di Ollie e Benji, ovviamente i Samurai Blu, che in un primo tempo in cui il Brasile ha giocato decisamente sotto ritmo e mostrando pochissima concretezza negli ultimi metri di campo, sono riusciti a passare addirittura in vantaggio al 29esimo con Sano, bravo a intercettare un errore in disimpegno di Danilo e a superare Alisson con un tiro a incrociare nell'angolino. Nella ripresa però la musica è cambiata, perché il Brasile, grazie anche alle sostituzioni, ha alzato i giri del motore dopo aver sfiorato il gol in almeno un paio di occasioni. Lo ha trovato con lo stacco di testa vincente di Casemiro, un 1-1 che ha galvanizzato la truppa di Ancelotti, la quale ha continuato ad attaccare sfiorando con Vinicius, che ha colpito il palo a un sorpasso, poi trovato in pieno recupero grazie al guizzo del neoentrato Martinelli, imbeccato alla perfezione da Guimarães. Quindi Brasile agli ottavi, Giappone che saluta a testa alta, come detto, il mondiale. Parliamo anche dell'Olanda, eliminata il Marocco, che soffre, va in svantaggio, rimonta e poi ai calci di rigore conquista il pass per gli ottavi di finale. Nel big match di questi sedicesimi sono i Leoni dell'Atlante ad avere la meglio sull'Olanda al termine di una gara sempre in equilibrio, terminata 1-1 ai tempi supplementari e poi vinta ai calci di rigore appunto dai marocchini. Il penalty decisivo lo realizza Saibari dopo gli errori di El Ainaoui e Hakimi per il Marocco. Per gli Orange sono decisivi invece il palo di Kluivert, l'errore di Timber e la parata di Bounou ai danni di Somerville sull'ultimo rigore. Un peccato per l'Olanda, passata in vantaggio nei tempi regolamentari con Gakpo prima del pareggio firmato da Diop. Nel prossimo turno il Marocco se la vedrà con il Canada, la partita è fissata per il 4 di luglio. Insomma, c'è la favola, sicuramente la prima favola di questa Coppa del Mondo 2026, che è stata scritta dal Paraguay, che vince ai rigori a sorpresa contro la Germania nei sedicesimi di finale, quindi va a eliminare i tedeschi qualificandosi agli ottavi della Coppa del Mondo. La squadra del CT Alfaro fa la storia del suo paese e dopo l'1-1 dei tempi regolamentari con gol di Enciso e Havertz la spunta ai rigori al terzo match point di una sequenza thriller. Dal dischetto i tedeschi sbagliano subito con Havertz, i sudamericani vanno avanti con la rete di Mauricio, poi gol dei capitani Kimmich e Gustavo Gomez e di Musiala e Galarza. Quindi un errore per parte di Voltemade e Sanabria, il gol di Amiri e l'errore di Balbuena. Tutto in parità, si va ad oltranza, ma sbaglia subito Ta e Canale non perdona, regalando ai suoi una vittoria memorabile per 5-4 con il Paraguay, che ora affronterà gli ottavi di finale la vincente di Svezia-Francia.

DNA in l'inno della Coppa del Mondo FIFA 2026 con David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion e tanti altri. Vediamo che cosa succede quest'oggi anche al mondiale. In arrivo altre tre sfide valide per i sedicesimi di finale. Scatta l'ora della Francia che affronta la Svezia, molto equilibrata invece si preannuncia la gara tra Costa d'Avorio e Norvegia. A completare il programma c'è anche Messico, Ecuador. Allora andiamo con ordine. Al Dallas Stadium di Arlington va in scena uno dei sedicesimi potenzialmente più combattuti, quello appunto tra Costa d'Avorio e Norvegia. Hanno chiuso al secondo posto il gruppo E e il gruppo I. Gli elefanti di Emersfae hanno battuto Ecuador e Curaçao, mentre hanno perso di misura con la Germania. La selezione di Stale Solbakken invece ha avuto ragione di Iraq e Senegal, per poi cedere il passo alla Francia, ricorrendo però a un ampio turnover per permettere ai giocatori chiave di arrivare più riposati al match con gli africani. Fra questi anche Haaland, che ha già segnato 4 gol disputando 2 partite. Chi riuscirà ad accedere agli ottavi incontrerà il Brasile. Il match si gioca quest'oggi con calcio di inizio fissato alle ore 19 italiane. E poi una delle grandi favorite al trionfo finale del Mondiale 2026, ossia la Francia, sfida la Svezia per un posto negli ottavi. I transalpini hanno fatto 3 su 3 nella fase a gironi, sconfiggendo nell'ordine Senegal, Iraq e Norvegia. A brillare sono stati soprattutto Dembélé e Mbappé, a quota 4 reti nella classifica marcatori. Dall'altra parte la squadra allenata da Graham Potter ha conquistato 4 punti nelle prime 3 uscite, guadagnandosi la qualificazione come una delle migliori terze. Gli scandinavi non potranno contare sull'infortunato Ian. La vincente del duello affronterà il Paraguay per un posto nei quarti di finale. La partita è in programma al New York New Jersey Stadium quest'oggi con calcio d'inizio alle ore italiane, alle ore 23 in Italia. Infine al Mexico City Stadium i padroni di casa vanno a caccia del pass per gli ottavi, sognando almeno di replicare quanto fatto nelle precedenti edizioni casalinghe dei mondiali 1970 e 1986, raggiungere quindi i quarti di finale. Il torneo della squadra di Javier Aguirre è cominciato al meglio con 3 successi in altrettante uscite, neppure un gol subito. Di fronte ai messicani avranno l'Ecuador, che si è guadagnato il pass per i sedicesimi grazie al successo per 2-1 ai danni della Germania, decisivo per terminare nel novero delle migliori terze. Chi avrà la meglio troverà negli ottavi la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. La sfida si gioca nella notte italiana tra martedì e mercoledì con calcio d'inizio alle 3 di notte.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

On My Soul col nuovo singolo di Bruno Mars. Arriviamo anche a parlare di Wimbledon, perché ieri Jannik Sinner ha rischiato grosso, ha rischiato la clamorosa eliminazione al primo turno del torneo da campione in carica contro il serbo Miomir Kecmanovic, capace di spingersi avanti per 2-1 prima di capitolare nel quarto e quinto set. Per circa 3 ore il serbo ha giocato a un livello stellare, incrinando quindi tutte le certezze di Jannik Sinner, che solo grazie al suo talento e alla sua resilienza è riuscito a riprenderle per poi dominare gli ultimi 2 set. Ma è stata una lotta furibonda, soprattutto nel tie break del terzo set, che avrebbe potuto ammazzare un toro, ma non Jannik Sinner, che ha reagito da grande campione qual è. Alla fine è stata vittoria per 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 e adesso ci sarà Nuno Borges al secondo turno.

Noemi con Tu cosa fai stasera su RNC. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Tra pochissimo tutte le ultime news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Bloom. In arrivo il GR Flash di mezzogiorno. Noi ci risentiamo puntuali domattina a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 e il bilancio è di oltre 1.700 morti, fra cui 40 italo-venezuelani. Ancora giallo sui colloqui fra Iran e Stati Uniti che dovrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Teheran nega, mentre i negoziatori Witkoff e Kushner sono partiti per il Golfo. Ieri, secondo i dati della società di intelligence marittima Qaler, 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, un numero comunque significativamente inferiore rispetto alla media giornaliera. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi. Oggi 25 le città da bollino rosso, ma la calura estrema, le ore contate, in arrivo i temporali e un deciso calo termico. 4 arresti per l'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, le accuse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista a Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave. L'uomo poi è fuggito. L'uomo, un 43enne, è stato individuato intorno alle 2 di notte. Emerge che l'omicida fosse un cliente abituale della pizzeria e avesse debiti pregressi che potrebbero essere all'origine dell'aggressione mortale. Il Papa invia una lettera ai lefebriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, in programma ad Econ in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori, evidenzia il Pontefice nella lettera scritta in lingua francese. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono qui anche oggi a porgere un cordiale cordialissimo saluto, a porgere il benvenuto ad ascoltatrici e ascoltatori, un programma con canzoni e musiche che ci portano a tanti tanti anni fa. E ci portano ogni giorno a Radio RNG questo programma con canzoni, anche perché no, con qualche brano musicale che normalmente usiamo per aprire la trasmissione di oggi. E voglio aprire il programma con Ben Kempfert e la sua orchestra. Snowboard è un strumento molto noto e conosciuto al giorno d'oggi, questo snowboard. Mark Lellan, Admore e Bechwid hanno composto questo brano e Ben Kempfert con la sua orchestra nel 1971 l'ha inciso e noi oggi lo stiamo mettendo in onda.

scelto una canzone che possiamo ascoltare da Oliviero Ciangherotti con orchestra Sciorilli, è un'incisione che risale al 1952. Ci fanno sognare le canzoni del tempo passato, e questa canzone ci fa sognare le carrozzelle, non quelle romane, ma quelle fiorentine.

Tra le tante canzoni romantiche c'è stata anche questa interpretata da Oliviero Ciangherotti. Sciorilli con la sua orchestra l'ha accompagnato, incisione grammofonica, incisione a 78 giri del 1952, Carrozzelle fiorentine di Bonagura e Cesarini. Voglio ricordarvi che siamo sintonizzati su Radio RNC, che trasmette in modulazione di frequenza per Torino, la zona di Torino, e per la zona di Cuneo. Questo programma viene messo in onda anche in internet, ma questo sarà per un prossimo intervento parlato. Voglio salutare la signora Rosellina, che ha chiesto la canzone di Cherubini e Bixio, Ninna Nanna della vita, però non da un cantante che cantava liriche, bensì da un cantante di musica leggera, Achille Togliani. Cherubini e Bixio hanno composto e Achille Togliani interpreta per Radio RNC e per la signora Rosellina, che saluto e ringrazio, Ninna Nanna della vita.

Chissà da quanti anni la signora Rosellina ascolta il programma in compagnia di Aldo. In effetti qui per il Piemonte, questo, nei nostri programmi, allora, all'epoca abbiamo cominciato a mettere in onda circa il 1977, mese di maggio, giù per lì alla sera alle 8, e quelli della radio si sono meravigliati che pur mettendo in onda mezz'ora di queste canzoni alle 8 di sera, al mattino molti telefonassero ancora per questo programma, telefonassero alla radio. Eravamo agli inizi della radio e noi avevamo avuto molta fiducia e ho affrontato anche il direttore della radio all'epoca. Oggi le radio non vogliono più questo programma, meno male che abbiamo trovato con l'aiuto delle ascoltatori questa nostra radio RNC per la messa in onda di queste canzoni e queste musiche del tempo passato. Ringrazio tutti voi, ringrazio la signora Rosellina per la fedeltà all'ascolto di questo programma e vi dirò e dirò alla signora Rosellina che siamo in buona compagnia, perché tante tante persone ogni giorno si sintonizzano non solamente con la radio ma anche con la voglia di ascoltare canzoni del tempo passato. Oltre che ninna nanna nella vita, la signora Rosellina ha chiesto anche la canzone Non dimenticare. Questa volta la canzone Non dimenticare la voglio mettere in onda dalla voce di Michele Montanari. Sono alcune canzoni che Non dimenticare le mie parole, certo, questa è molto più facile, è cantata anche da Carlo Buti. Ascoltiamo adesso questa interpretazione.

il pianista San Giorgi ha accompagnato Michele Montanari in questo brano che abbiamo noi qui in esclusiva a Radio RNC. Non dimenticare la richiesta della signora Rosellina, la voce di Michele Montanari. Questo brano l'abbiamo messo in onda oggi in questa versione molto originale, molto nostra. Metteremo in onda ancora questa canzone da altri cantanti nel corso dei prossimi programmi qui a Radio RNC. Vogliamo proseguire ringraziando la gentile ascoltatrice, la signora Rosellina, molto affezionata a questo programma, con la voce di Nilla Pizzi, che vuole ascoltare, o noi vogliamo ascoltare, lei vuole interpretare la canzone che ha per titolo Questo è l'amore. E per noi anche l'amore non solamente per le persone amate, ma l'amore anche per la musica, per le incisioni a 78 giri, le canzoni di tanti anni fa.

non è solamente un sogno, ma questo è l'amore, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Nilla Pizzi. E so che non sono molte le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano ancora la voce di Nilla Pizzi, e noi l'abbiamo ascoltata in questa canzone dal titolo Questo è l'amore. Ci portiamo agli anni 30 con un tango di Stazzonelli e Innocenzi, una voce molto bella, una voce simpatica, limpida, voce di Fernando Orlandis con la direzione dell'orchestra Stocchetti. Stazzonelli e Innocenzi hanno composto Serenata a Chiquita a tempo di tango.

Penso abbiate apprezzato la limpidezza della voce di Fernando Hernández. Un ascoltatore dice: "All'è perfetto Fernando Hernández quando canta". La direzione dell'orchestra era affidata al maestro Stocchetti per una canzone tango di Stazzonelli Innocenzi, serenata a Chiquita, una serenata molto originale, quella che abbiamo messo in onda. E abbiamo, dopo aver ascoltato questo brano, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e ve lo diciamo in una maniera molto particolare. Radio RNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico, con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma, ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Radio RNC, abbiamo mandato anche questo stacchetto e mi raccomando, coloro che hanno delle possibilità di venire incontro a Radio RNC per poter migliorare le trasmissioni, non solamente la qualità delle trasmissioni che è già ottima, ma soprattutto la qualità del segnale radiofonico messo in aria. Però siamo anche in internet, chi ha la possibilità del computer è bello ascoltarci anche in internet. Per trovare il sito è facilissimo: www.rncweb.it, e si clicca su Ascolta Live e vi collegate con Radio RNC giorno e notte. È facile: rncweb.ir come Roma, N come Napoli, C come Como, rncweb.it, e cliccare su Ascolta Live o Ascolta dal vivo e ascoltiamo la radio RNC anche in internet. E anche questa canzone del 1953, incisione Voce del Padrone. La composizione di questa canzone Begin è di Olivieri e Nisa, Luciano Virgigli in voce, orchestra Dino Olivieri. Marinarella è il titolo della canzone che mettiamo in onda.

Luciano Virgilli ha interpretato per noi dal 1953 una canzone di Olivieri e Nisa. L'orchestra era diretta dal maestro Dino Olivieri per questa canzone Begin, Marinarella, Luciano Virgilli, 1953, incisione grammofonica. Voglio mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Canzone al vento. Il compositore è stato Bernasconi, che ascoltiamo da Franco Rossi, una incisione che possiamo trovare da una casa discografica Italfona, 78 giri, e non sono facili trovare i dischi di questa casa discografica, ma noi la mettiamo in onda.

Abbiamo ascoltato almeno un assaggio di questa canzone e di questa voce. Bernasconi ha composto Canzone al vento. La voce che abbiamo ascoltato, così almeno particolarmente, era quella di Franco Rossi. Da quell'istante Matazzo e Stanley hanno composto questa canzone che ascoltiamo con Radio Orchestra di Milano e la voce di Sandro Fiori.

la voce di Sandro Offiori con Radio Orchestra di Milano in questa canzone che abbiamo potuto ascoltare di Matrazzo e Stanley. Sandro Offiori, Radio Orchestra di Milano, da quell'istante, e da quell'istante che qualcuno magari si è sintonizzato per caso oppure ha saputo di questa trasmissione, da quell'istante questa trasmissione non l'ha più abbandonata, e anche noi cerchiamo di non abbandonare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Anzi, con questa canzone tango vi offro Notte a Sorrento di Schisa e Penati, la voce è di Carlo Buti.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italiano,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Anche oggi alle ascoltatori e ascoltatrici un cordiale cordialissimo saluto e un risentirci domani, perché questo programma Radio RNC va in onda tutti i giorni. A risentirci.
5: In blu, la radio con tanti

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera alle Febriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Stava raccogliendo anguri in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo, senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta la attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un dodicenne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Scione.
3: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie e per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
4: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati la scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione. Il riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz. Dallo sminamento, l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e la aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Rignano Studio.
1: La piaga delle morti sul lavoro continua tra le vittime negli ultimi 3 giorni. Negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto sulla orale difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche. Ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Febriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
8: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econ domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: RNC, in blu.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da

0: tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore. Sul fronte delle previsioni, previsto un calo delle mani massime e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refervianiani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza. Non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali, lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: L'Europa le prese con l'ondata di caldo anomalo. Lunedì prossimo, 6 luglio, la riunione d'emergenza tra OMS e stati del vecchio continente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutta Europa i pronto soccorsi sono stati messi sotto stress. In Francia le chiamate d'emergenza medica sono aumentate del 50%. In Italia 5 morti per il caldo. Sul fronte meteo, primi cedimenti delle massime e temporali nelle zone interne. Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna afferrata per la difesa è stata scaraventata a terra e colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Così ieri e così oggi Papa Leone, in una lettera indirizzata ai lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale prevista per domani di 4 vescovi senza il mandato pontificio, che sancirebbe dunque lo scisma.
1: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
0: Il Papa nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 giugno, sono state 35 le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente, quando i decessi furono 40, lo rileva oggi l'ASAPS, l'Associazione dei Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Entra in vigore domani lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico, nuova regolamentazione che riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. È tutto, torniamo insieme alle 16.
2: In blu, la radio con tante

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: senza fretta io, senza fretta.
1: In Blu 2000, news.
2: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea, all'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina: le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono tre le donne a posti di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la Comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avvenuto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento alle 17.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere.
1: Soul. Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere. Il lunedì alle 21 su In Blue 2000.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante

Cuneo e provincia, 107.300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Gesù nel Vangelo di Giovanni invita la comunità di credenti a cambiare il criterio di orientamento delle proprie azioni. Il bene e il male non sono in rapporto a Dio, è clamoroso quello che sta dicendo Gesù, ma è in rapporto all'uomo. Ecco perché Gesù, quando in altri contesti, negli altri Vangeli, indicherà azioni che sono peccato oppure quelle che sono favorevoli, toglie sempre di mezzo Dio. Ciò che è male, ciò che è bene, non riguardano mai Dio, ma sempre l'uomo. Nel Vangelo di Matteo, con la parabola del giudizio, dice a quelli benedetti dal Padre mio. Non dice avete pregato, avete osservato le feste, avete fatto delle offerte. No. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete ospitato. Nessuna di queste azioni che consentono di entrare nella pienezza della vita divina riguarda Dio. Non dice avete creduto, avete pregato, no. Quello che è bene non si giudica in rapporto a Dio, ma in rapporto all'altro.

Ugualmente nei Vangeli, quando Gesù fa l'elenco, sono 12 azioni che rendono impuro l'uomo. Nessuna di queste riguarda Dio, ma tutte riguardano gli altri. Quindi sono l'inganno, la calunnia, il furto, l'omicidio, nessun atteggiamento che riguarda Dio. Oppure ancora conosciamo tutti l'episodio del ricco che gli chiede: cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù dice: osserva i comandamenti. Quali? I comandamenti idealmente erano presentati in due tavole di non uguale importanza. In una c'erano i tre obblighi assoluti ed esclusivi del popolo di Israele nei confronti di Dio. L'altra erano 7 doveri comuni a tutte le culture dell'epoca nei confronti del prossimo. Ma non c'era la stessa importanza tra queste due tavole. La prima era assolutamente la più importante, anche perché era esclusiva di Israele.

Ebbene, quando l'individuo chiede quali, Gesù elimina la prima tavola. Per entrare nella vita eterna non importa l'atteggiamento che hai avuto nei confronti della divinità. Non importa se hai creduto o non hai creduto, se hai pregato o non hai pregato, ma soltanto il comportamento che hai avuto nei confronti dell'altro. Quindi quello che l'evangelista sta dicendo era comune tra tutti gli evangelisti. Quindi l'unico criterio che la comunità cristiana deve avere è il bene dell'uomo.

Ripeto e sarò noioso, ma vorrei che almeno quest'idea rimanesse chiara. Non c'è valore assoluto più importante del bene dell'uomo. Quando al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, una verità, attenzione, perché inevitabilmente prima o poi si entrerà in conflitto e in nome della verità e della dottrina si permetterà la sofferenza dell'uomo.

Dicevano dunque alcuni fra i gerosolimitani: non è questi colui che cercano di uccidere? Gli abitanti di Gerusalemme sono sconcertati, non sanno che posizione prendere nei confronti di Gesù e non capiscono bene l'atteggiamento dei capi. Cercano Gesù per ammazzarlo e Gesù è libero nel tempio e insegna. Quindi la gente è sconcertata, non sa quale atteggiamento avere nei confronti di Gesù. Stanno cercando quest'uomo per ammazzarlo e questo è qui che insegna. E non gli fanno niente. Perché c'è questo sconcerto?

L'Evangelista denuncia l'infantilismo nel quale il potere tiene il popolo. Il popolo non è abituato ad avere un'idea autonoma, un pensiero libero. Dipendono da quello che l'autorità decide per sapere quello che è male e quello che è bene. Il popolo non può permettersi di avere un pensiero autonomo. Non può permettersi di avere una sua idea. Il popolo deve credere quello che i capi decidono che devono credere. Infatti dicono: egli parla liberamente e non gli dicono niente. Ed ecco l'ironia. Forse i capi hanno riconosciuto che questo è veramente il Messia? Qui l'Evangelista è volutamente ironico. Gli abitanti di Gerusalemme, vedendo che Gesù, ricercato per essere ammazzato, è nel Tempio e parla e insegna, dicono: vuoi vedere che i capi hanno creduto che lui è veramente il Messia?

Impossibile. Ai capi sarà impossibile riconoscere Gesù il Messia. Già all'inizio del Vangelo di Giovanni era detto che mai le autorità religiose riconoscevano in Gesù l'inviato di Dio. Nel primo capitolo si legge: «In mezzo a voi sta colui che voi non conoscete». Non arriveranno mai a riconoscere in Gesù l'inviato da Dio, perché il loro Dio è un Dio che domina le persone. Non possono riconoscere un Dio che le libera. Il loro Dio è un Dio che sottomette. Non possono riconoscere un Dio come Gesù che potenzia le persone, e anche se arrivassero eventualmente a credere in Gesù, non potranno mai ammetterlo per non essere espulsi dalla sinagoga.

Infatti, scriverà Giovanni nel capitolo 12, tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei per non essere espulsi dalla sinagoga, perché infatti amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. È quello che abbiamo visto, il fatto di essere riveriti dalla gente, il fatto di essere ossequiati, il fatto, come dice Gesù, di essere sempre ai primi posti, era una specie di droga, e pur di non perdere questo, arrivano a non riconoscere Gesù. Quella della mancata conoscenza da parte dell'autorità religiosa di Gesù è il filo conduttore di questo Vangelo. In questo Vangelo si legge: colui che mi ha mandato, voi non lo conoscete. Voi non sapete né da dove vengo né dove vado. Voi non conoscete né me né il Padre. Essi non conoscono colui che mi ha mandato. Alle autorità religiose è impossibile conoscere Dio quando si manifesta. Ma allora, quando queste autorità religiose parlano in nome di Dio, di quale Dio parlano? Ecco perché, e questa è una valvola di sicurezza, la gente non li ascolta. Quando parlano le autorità religiose, la gente non le ascolta, perché sente che questo è un linguaggio che non fa parte del loro mondo, ma fa parte di un altro mondo, di un mondo estraneo, perché queste autorità non vivono in mezzo al popolo, ma vivono a parte. Non conoscono i bisogni reali delle persone, conoscono soltanto i propri. Non conoscono le sofferenze delle persone, sono soltanto capaci di infliggerle. Per cui quando queste autorità religiose parlano, la gente non le capisce. Già nel profeta Osea mettevano in bocca al Signore queste parole tremende che la mancata conoscenza di Dio sarà quella che determinerà la tragedia del popolo. La gerarchia religiosa, che pretendeva di far conoscere la volontà di Dio, era la prima a non conoscerla. Seguite il profeta Osea, è Dio stesso che parla e dice: contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno, il profeta con te inciampa di notte. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza, io rifiuterò te come mio sacerdote.

Ed io stesso che si lamenta, muore il mio popolo per mancanza di conoscenza, il popolo muore perché i sacerdoti che dovevano fargli conoscere Dio sono i primi a non conoscerlo, perché nell'interesse ne hanno prostituito l'immagine, hanno presentato un Dio sanguisuga che continuamente chiede, quando Dio invece è colui che si offre. Hanno presentato un Dio che toglie, quando invece Dio è colui che dà. Allora il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E poiché tu, sacerdote, sono le parole più violente che Dio possa pronunciare, poiché rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote.

Perché il sacerdote rifiuta la conoscenza di Dio? Perché Dio è amore e si può conoscere soltanto attraverso l'amore. E l'amore non è mai teoria, l'amore si traduce sempre in servizio.

Allora il sacerdote, che non vuol servire ma essere servito, che non vuole andare incontro all'uomo ma vuole mettersi al di sopra, non conoscendo il bene dell'uomo, non può conoscere neanche il volto di Dio. Quindi le parole pronunciate da Dio in Osea sono tremende. E poi il profeta associa la conoscenza di Dio con il tema dei sacrifici. Continua Osea, perché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti. Dio ha parlato chiaro, l'amore voglio, non i sacrifici. Padre eterno, parlerai bene, ma in pratica ci vogliono i sacrifici. D'amore non si campa, quindi contraddicono la volontà di Dio per i propri interessi. Dio ha detto: l'amore voglio e non i sacrifici, la conoscenza di Dio più degli olocausti. E vaglielo a dire a una struttura religiosa che sul sacrificio e sull'olocausto ha basato la propria sussistenza. E come si fa? Quindi tradiscono la volontà di Dio per il proprio interesse, e l'interesse è l'assassinio di Dio. Ci conviene a noi che quest'uomo muoia.

Quindi il popolo è sconcertato perché non capisce l'atteggiamento dei capi. E qui notate che anche il popolo non si rivolge mai a Gesù. Ma questo sappiamo da dov'è. Invece il Messia, il Cristo, quando viene, nessuno conosce di dov'è. Non ricevendo alcuna direttiva da parte dell'autorità, gli abitanti di Gerusalemme decidono di aggrapparsi alla tradizione e al passato, rifacendosi a quello che diceva la tradizione, che il Messia si sarebbe manifestato improvvisamente, senza sapere da dove proveniva. Dicono che Gesù non può essere il Messia. Dio deve adattarsi alle credenze del popolo, altrimenti la sua azione non verrà riconosciuta. Ecco perché nella religione Dio non viene mai riconosciuto. Dio, per essere riconosciuto, deve rifarsi alle credenze del popolo. Gesù invece verrà a liberare il popolo dalle credenze. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca agli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Nessuno incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cochi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel mirino dei raid israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco e delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira, la donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie. Sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina, ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati, e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
7: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere di prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistica e Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Amelia Cartia.
8: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto, senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
9: hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa €500.000. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani: fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera. Sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
10: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Con. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione, alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posto di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata, e Maria Monserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la Comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
11: RNC Note di classica.

Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Questo mistero di salvezza insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Oh,

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono tormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. E noi tutti, abbi misericordia, con la chiesa del Padre la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Edoardo Re e tutti i Santi, in ogni tempo ti sono graditi, che in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buonasera a tutti. Thank you.

Oh!

Yeah.

dalla chiesa Sant'Edoardo Re Nichelino e abbiamo trasmesso la Santa Messa martedì della 13ª settimana del tempo ordinario. Ringraziamo Don Davide Chiausse che ha presieduto l'Eucarestia, alle persone che ci hanno ascoltato dalle case di riposo e dagli ospedali, che si è unito con noi in preghiera attraverso la radio, l'augurio di una serena e buona serata. La linea torna allo studio. Grazie.

Liebe Knochen.

0: Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
2: Monsignor Fabio Trudo, già direttore dell'ufficio liturgico diocesano, spiega come grazie ai fondi 8 per 1000 la comunità di fedeli possa essere formata anche sotto questo profilo. Pensiamo ad esempio ai lettori o ai cantori.
3: L'ufficio liturgico esiste per servire la pastorale liturgica nella diocesi su vari ambiti, anzitutto per le celebrazioni diocesane e poi per la formazione liturgica in generale, sia degli operatori pastorali ma anche del popolo di Dio in generale. E poi il mio servizio è cominciato con un evento importante, perché ricordiamo nel 2013 c'è stata la visita di Papa Francesco a Cagliari e abbiamo offerto il nostro servizio per quello che riguardava le celebrazioni. I lettori sono proprio fra quegli operatori, quei ministri liturgici che svolgono un servizio nelle comunità. L'abbiamo fatto sempre tradizionalmente, diremmo nel mese di maggio, dove abbiamo offerto una formazione anzitutto biblica, perché il lettore deve conoscere bene la scrittura che poi proclama, ma anche liturgica, ma anche tecnica su come effettivamente proclamare un testo biblico nella celebrazione liturgica. E poi accanto ai lettori anche altri ministri, i ministri straordinari della comunione, tutti i ministri musicali, dai cantori agli strumentisti, i ministranti adulti, i sacristi. E quando le persone vengono agli incontri di formazione dell'ufficio liturgico manifestano veramente una sete di formazione, che è soltanto un inizio, perché questo è ciò che diciamo ogni volta in questi incontri. Chiaramente 4 incontri all'anno per i lettori non possono formare un lettore, ma è soltanto una scintilla che poi deve continuare nelle singole comunità con una formazione più sistematica.
2: Con il Giubileo nasce il Coro Diocesano di Cagliari, segno tangibile della volontà di promuovere l'animazione liturgica.
3: Il nostro arcivescovo, Monsignor Baturi, ha voluto istituire questo coro in occasione del Giubileo, delle celebrazioni giubilari, ma anche in vista di un servizio più stabile per le celebrazioni diocesane.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: miss you. Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di George Orwell, La fattoria degli animali, capitolo primo, parte prima. Il signor Jones, della fattoria padronale, serrò a chiave il pollaio per la notte, ma, ubriaco com'era, scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna, che danzava da una parte all'altra, attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante la casa, da un bariletto nel retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra, poi si avviò su, verso il letto, dove la signora Jones già stava russando. Non appena la luce della stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, un'agitazione, uno sbatter d'ali. Durante il giorno era corsa voce che il vecchio maggiore, il verro bianco costato premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto la notte precedente un sogno strano che desiderava riferire agli altri animali. Era stato convenuto che si sarebbero tutti riuniti nel grande granaio non appena il signor Jones se ne fosse andato sicuramente a dormire. Il vecchio maggiore, così era chiamato benché fosse stato esposto con il nome di Orgoglio di Willington, godeva di così alta considerazione nella fattoria che ognuno era pronto a perdere un'ora di sonno per sentire quello che egli aveva da dire. A un'estremità dell'ampio granaio, su una specie di piattaforma rialzata, il vecchio maggiore già stava affondando sul suo letto di paglia, sotto una lanterna appesa a una trave. Aveva 12 anni e cominciava a divenire corpulento, ma era pur sempre un maiale dall'aspetto maestoso, spirante saggezza e benevolenza. Benché mai fosse stato castrato. In breve cominciarono a giungere gli altri animali e ognuno si accomodava a seconda della propria natura. Vennero primi tre cani, Lilla, Jessie e Morsetto. Poi i porci, che si adagiarono sulla paglia immediatamente davanti alla piattaforma. Le galline si appollaiarono sul davanzale delle finestre. I piccioni svolazzarono sulle travi. Le pecore e le mucche si accovacciarono dietro ai maiali e cominciarono a ruminare. I due cavalli da tiro, Gondrano e Berta, arrivarono assieme, camminando lenti e appoggiando cauti i loro ampi zoccoli pelosi per tema che qualche piccolo animale potesse trovarsi nascosto nella paglia. Berta era una grossa, materna cavalla di mezza età che, dopo il quarto parto, non aveva più riacquistato la sua linea. Gondrano era una bestia enorme, alta quasi 18 palmi e forte come due cavalli comuni messi assieme. Una striscia bianca lungo il naso gli dava un'espressione alquanto stupida e, in realtà, non aveva una grande intelligenza, ma era universalmente rispettato per la sua fermezza di carattere e per la sua enorme potenza di lavoro. Dopo i cavalli vennero Muriel, la capra bianca, e Benjamin, l'asino. Benjamin era la bestia più vecchia della fattoria e la più bisbetica. Parlava raramente e quando apriva bocca era per fare ciniche osservazioni. Per esempio, diceva che Dio gli aveva dato la coda per scacciare le mosche, ma che sarebbe stato meglio non ci fossero state né coda né mosche. Solo fra tutti gli animali della fattoria non rideva mai. Se gli si domandava il perché, rispondeva che non vedeva nulla di cui potesse ridere. Ma senza dimostrarlo apertamente, era devoto a Gondrano. I due usavano passare assieme la domenica nel piccolo recinto dietro l'orto, brucando erba fianco a fianco, senza mai aprir bocca. I due cavalli si erano appena sdraiati quando una covata di anatroccoli che aveva perduto la madre entrò in fila nel granaio, pigolando debolmente e andando qua e là in cerca di un luogo ove non si corresse il rischio di venir calpestati. Berta, con le sue grosse zampe anteriori, fece una specie di muro attorno ad essi e gli anatroccoli corsero a quel rifugio e subito si addormentarono. All'ultimo momento Molly, la graziosa e vispa cavallina bianca che tirava il calesse del signor Jones, entrò, camminando con grazia affettata e succhiando una zolletta di zucchero. Prese posto presso la piattaforma, scuotendo la bianca criniera nella speranza di attirare l'attenzione sui nastri rossi che vi erano intrecciati. Ultimo di tutti giunse il gatto che, come al solito, si guardò attorno in cerca di un posto più caldo e si cacciò infine fra Gondrano e Berta. Là si distese beatamente a far le fusa per tutta la durata del discorso del vecchio maggiore senza ascoltare una parola di ciò che questi diceva. Tutti gli animali erano ora presenti, eccetto Mosè, il corvo domestico, che dormiva su un trespolo dietro la porta d'entrata. Quando vide che tutti si erano ben accomodati e aspettavano attenti, il vecchio maggiore si rischiarò la gola e cominciò.
1: Compagni, già sapete dello strano sogno che ho fatto la notte scorsa, ma di ciò parlerò più tardi. Ho avuto una vita lunga. Ho avuto molto tempo per pensare mentre me ne stavo solo, sdraiato nel mio stallo. E credo di poter dire d'aver compreso meglio di ogni animale vivente la natura della vita su questa terra. Di questo desidero parlarvi. Ora, compagni, di qual natura è la nostra vita? Guardiamola. La nostra vita è misera, faticosa e breve. Si nasce e ci vien dato quel cibo appena sufficiente per tenerci in piedi. E quelli di noi che ne sono capaci sono forzati a lavorare fino all'estremo delle loro forze. E nello stesso istante in cui ciò che si può trarre da noi ha un termine, siamo scannati con orrenda crudeltà. Non vi è animale in Inghilterra che, dopo il primo anno di vita, sappia che cosa siano la felicità e il riposo. Non vi è animale in Inghilterra che sia libero. La vita di un animale è miseria e schiavitù. Questa è la cruda verità. Fa forse ciò parte dell'ordine della natura? Forse questa nostra terra è tanto povera da non poter dare una vita passabile a chi l'abita? No, compagni, mille volte no. Il suolo dell'Inghilterra è fertile, il suo clima è buono e può dar cibo in abbondanza a un numero d'animali enormemente superiore a quello che ora l'abita. Solo questa fattoria potrebbe sostentare una dozzina di cavalli, 20 mucche, centinaia di pecore e a tutti potrebbe assicurare un agio e una dignità di vita che vanno oltre ogni immaginazione. Perché allora dobbiamo continuare in questa misera condizione? Perché quasi tutto il prodotto del nostro lavoro ci viene rubato dall'uomo. Questa, compagni, è la risposta a tutti i nostri problemi. Essa si assomma in una sola parola: uomo. L'uomo è il solo vero nemico che abbiamo. Si tolga l'uomo dalla scena e sarà tolta per sempre la causa della fame e della fatica. L'uomo è la sola creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non fa uova, è troppo debole per tirare l'aratro, non può correre abbastanza velocemente per prendere conigli. E tuttavia è il signore di tutti gli animali. Li fa lavorare e in cambio dà ad essi quel minimo che impedisca loro di morire di fame e tiene il resto per sé. Il nostro lavoro coltiva la terra, i nostri escrementi la rendono fertile, eppure non uno di noi possiede più che la sua nuda pelle. Voi, mucche che vedo davanti a me, quante migliaia di galloni di latte avete dato durante lo scorso anno? E che ne è stato di quel latte che avrebbe dovuto nutrire vigorosi vitelli? Ogni sua goccia è andata giù per la gola del nostro nemico. E voi, galline, quante uova avete deposto in un anno e quante di esse si sono dischiuse al pulcino? Le restanti si sono tutte mutate in danaro per Jones e i suoi uomini. E tu, Berta, dove sono i 4 puledri che hai portato in grembo e che avrebbero dovuto essere il sostegno e il conforto della tua vecchiaia? Ognuno di essi fu venduto al compiere di un anno e tu non li rivedrai mai più. In cambio, dei tuoi 4 parti e di tutto il lavoro dei campi, che cosa hai avuto se non una scarsa razione e una stalla?
2: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
3: RNC.
4: RNC,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio,
9: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: where my heart goes. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Sugar. RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: NC in blu.
1: RNC, note di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiero della vita. Poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita.
0: Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito. Si aghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi,
1: ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere,
1: perché sei tu il mio Dio.
2: Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: nascondervi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: tanto, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci concede una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

RNC Note di classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

0: di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Ruggero Leoncavallo, Mattinata. Romanza traboccante di energia e vitalità, vede la luce nel 1904. Le voci parallele per questa prima mattinata sono quelle di Enrico Caruso, in un'esecuzione proprio del 1904. Al pianoforte siede l'autore, Ruggero Leoncavallo. A seguire, Beniamino Gigli, in una registrazione del 1935. Alla morte di Caruso, 1921, Beniamino Gigli ereditò la corona del più grande, che Jussi Björling gli contese appena apparve sulle scene. Ascolteremo dunque anche Jussi Björling in una registrazione del 1944. Infine, Giuseppe Di Stefano in una registrazione databile fine anni 40.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco. RNC, Note di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Franco Corelli e Luis Alva. RNC, Notte di Classica. Nella esecuzione del Luis Riso Quartetto di Astol Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

Nell'esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto, voce Susanna Rizzi. RNC Note di Classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Gioacchino Rossini, Adelaide di Borgogna, finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuy, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria, direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

C'era una volta un'orchestra. In memoria dell'Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Berlin Casella. Ninna Nanna Russa. Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Gian Andrea Gavazzeni.

Di Berlin Casella abbiamo ascoltato Ninna Nanna Russa, orchestra sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI, direttore Gian Andrea Gavazzeni. Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, sequenzia, Stabat Mater dolorosa, cuius animam gementem, que morebat et dolebat, eia mater fons amoris. Mirella Freni, soprano, Teresa Berganza, contralto. Solisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Ettore Gracis.

Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato Stabat Mater, sequenzia. Stabat Mater dolorosa, cuius animam gementem, que morebat et dolebat, eia mater fons amoris. Mirella Freni, soprano. Teresa Berganza, contralto. Solisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Ettore Gracis. Niccolò Iommelli, Miserere, per due soprani e orchestra d'archi. Soprani Esther Orel e Bruna Rizzoli. Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Franco Caracciolo.

0: di Niccolò Iommelli abbiamo ascoltato Miserere per due soprani e orchestra d'archi. Esther Orel e Bruna Rizzoli, soprani. Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI. Direttore Franco Caracciolo. Abbiamo trasmesso C'era una volta un'orchestra. In memoria dell'Orchestra Sinfonica Alessandro Scarlatti di Napoli della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Un pianoforte. Frédéric Chopin, notturno in Mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2. Notturno in Fa maggiore, opera 15, numero 1. Notturno in Si maggiore, opera 32, numero 1. Notturno in La bemolle maggiore, opera 32, numero 2. Pianista Vladimir Ashkenazy.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Notturno in Mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2, Notturno in Fa maggiore, opera 15, numero 1, Notturno in Si maggiore, opera 32, numero 1, Notturno in La bemolle maggiore, opera 32, numero 2, pianista Vladimir Ashkenazy.

No pianoforte notte sona lontanamente, e a musica si sente per l'aria sospira. E luna dorme ovi con coppa sta nonna in un motivo antico e tanto tempo fa. Dio, quanta stella in cielo, che luna e caria dolce. Quanto una bella voce vorria sentire cantà. Ma solitario e lento more un motivo antico. Se fa che occupo vico dinta l'oscurità. L'anima mia soltanto rimane a sta finestra. Aspetta ancora. E resta incantandosi a pensare.

sarà un crescendo. Una chitarra. Anton Diabelli, sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Allegro risoluto, adagio, menuetto allegro, rondò, allegretto. Chitarrista Diego Milanese.